0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Si te levantas de la cama, llévanos a todas partes.
2: A todas partes.
1: Ponte 941.
2: Ponte
1: XFM.
2: Ponte.